0: esto? Ser Radio, una radio 100% potosina.
1: La que manda. Azteca Radio. Ram, ram, ram, ram, ram.